0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Escuchas el Pan Show en Nexa.